Casket tui le bazon di election. Kabo ou le tui pomodwe. Bonte patwa di obeyifo. Patwa di ohao. Pwe di musin. Di ait di owo. Palagu mwa di enkwa. Bwe miat di. Kwa kawa kakawa. Amiat. Amen.